Atunda kumata nawe anakuka wotene amudivazi. Namaita. Onikolo mwa. Wanamara. Ergi salerie mpako peo nini ona maripi wani hea u Avariato peli tomar muri hai mwano mare madi hai. Suwa mashamba.

0: Sì, ho l'ambito a Jehovah, perché in costa.
1: Masturia, masturia! Studia di amore! Desto vis! Equalizza il comando! Mas o encontro! Estou junta! Junta o oito dias!